Duk da dai bambancin kasashe da kuma yanayi, ra'ayoyin matasan Afirka sun yi kama da juna. Domin dai sun fahimci cewa su ma suna da muhimmiyar rawar da za su taka a yau ba wai a nan gaba kawai ba. Sai dai ana ganin kauracewa zabe da matasa ke yi a wasu kasashen Afirka a matsayin rage dama domin cika burin su. A gefe guda kuma fafutuka ta hanyar zanga-zanga ta gaza gyara komai. Inda a wasu kasashe irin su Tanzania ake murkushe masu bore da ƙarfin tuwo. Wannan lamari ya sa matasa ga karkata ga waɗansu hanyoyi na zamani domin sakawa a jiduriyarsu. A yau wayoyin hannu da internet sun sauya yadda matasa ke sadarwa. Shafuka irin su Facebook da Instagram da TikTok da X da WhatsApp da dai sauransu sun zama dandamali da matasa ke amfani da su wajen tattauna.